0: Galope, nel pita, e la tsin, e matasi,
1: e pita ma respetionte, cigelele,
0: tanya ne kefet e nionte.